bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

Danza si ritira e l'ascalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni tuo piacer che va. Già s'avanza, si ritira e l'ascalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'ascalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella. Colla rossa va seconda, colla smorta fermo sta.